Hasta luego.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Teheran sta valutando la proposta in 14 punti degli Stati Uniti e mentre si aspetta la risposta iraniana, la stampa statunitense parla di un possibile riavvio dell'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz. Durante la notte Trump ha anche parlato al telefono con Netanyahu e secondo un'analisi della CIA l'Iran sarebbe in grado di resistere ancora mesi in questa situazione. Intanto a Roma il segretario di Stato americano Rubio ha parlato con il Papa. Al centro della discussione la guerra in Iran e il destino di Cuba, mentre domani Rubio sarà a colloquio con Giorgia Meloni. Oggi la maggioranza non ha trovato un accordo sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare e si prepara per un nuovo vertice sulla legge elettorale la settimana prossima. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Wall Street Journal ha fatto sapere che gli Stati Uniti starebbero valutando di riavviare l'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz, annunciata pochi giorni fa da Donald Trump e poi abbandonata. Mentre poco fa sarebbero state sentite delle esplosioni nel porto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, lo scrive l'agenzia Fars, affiliata alle guardie rivoluzionarie islamiche. Intanto la Casa Bianca attende ancora la risposta ufficiale di Teheran al piano di accordo presentato attraverso i mediatori. Oggi la CIA ha lasciato trapelare un'analisi secondo cui Teheran potrebbe ancora resistere per diversi mesi in questa situazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Secondo alcune fonti, gli USA e l'Iran non sarebbero mai stati così vicini come ora a un accordo per porre fine ufficialmente all'ostilità, ma se è vero che le posizioni si sono avvicinate, è anche vero che nulla può garantire che il cerchio si chiuda. La proposta americana, in una pagina, contiene delle condizioni meno stringenti che in passato, ma pur sempre delle condizioni che il regime di Teheran può decidere di rifiutare. Attesa per oggi attraverso il Pakistan, la risposta iraniana non è ancora arrivata e mentre sull'Islamabad e poi Teheran cade la sera, nel pomeriggio americano Donald Trump aspetta di capire se sia riuscito a costringere Pastoran ad accettare delle condizioni che gli possano permettere di dire non solo che la guerra sia finita, ma anche, mentendo, che l'ha vinta. In realtà, secondo la Reuters, le due parti sarebbero solo prossime a una possibile intesa per far tacere le armi e rimandare in un secondo tempo, 30 giorni, colloqui per un eventuale accordo quadro. Potrebbe essere una possibilità, ma non è facile da praticare. Tutti i nodi rimarrebbero da sciogliere in una situazione non diversa dal passato. I fattori non sono cambiati. La preponderante potenza militare americana e israeliana ha colpito con forza, ma non è stata sufficiente a piegare il regime. Il passo successivo è un'escalation che Trump vuole evitare, ma che potrebbe essere costretta ad adottare. Gli iraniani non vogliono continuare la guerra, ma non vogliono neppure abbandonare le leve, vedi Hormuz, che permetterebbero loro di essere benché deboliti in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli USA in questo braccio di ferro. Alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, Pechino, così direttamente interessato alla vicenda, può giocare un ruolo importante per arrivare a una soluzione, ma che non vada a discapito del suo rapporto con Teheran.
0: Tra i punti inseriti da Washington nella bozza di accordo che attende il via libera iraniano, ce ne sarebbe anche uno sul Libano, secondo fonti di stampa. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone a causa degli attacchi israeliani, nonostante la tregua che continua a essere violata. Ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche la capitale Beirut per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco. A Beirut abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, operatrice di Intersos.
2: In qualche modo la guerra non si è mai fermata, anche dopo il cessate il fuoco, subito Israele ha sempre continuato ad attaccare, specialmente il sud. Quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo, comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud, quindi l'impressione è che la guerra non si fosse mai veramente fermata. Quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tanti di loro erano anche tornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andi rivieni, sfollamento, veramente stancante. È sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni. No? Quando a Beirut non ci sono attacchi, le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano, vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è, e infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato.
0: Trump torna a minacciare anche l'Europa con l'aumento dei dazi annunciato al settore delle auto. In serata il presidente ha parlato al telefono con Ursula von der Leyen e ha dato un ultimatum all'Unione. Se non verranno rispettati gli accordi commerciali entro il 4 luglio, Trump ha detto che le tariffe arriveranno a livelli ben più elevati rispetto al 15% previsto. La decisione definitiva degli organi europei è prevista per il 19 maggio. E l'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Domani il segretario di Stato americano vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri di Rubio con il Vaticano e l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e contro Roma nella gestione della riapertura di Hormuz. Di cosa hanno parlato Rubio e Prevost? Lo abbiamo chiesto a Justin McClellan, giornalista di National Catholic Reporter.
3: Questo incontro non era per migliorare o per riparare solo la relazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti dopo degli attacchi lanciati verso il Papa da parte del presidente Trump, sennò che era per anche parlare di interessi mutui tra gli Stati Uniti e il Vaticano, principalmente temi della pace. Sicuramente avranno parlato della guerra in Iran, ma anche della situazione in Cuba. Si deve ricordare che la Santa Sede storicamente ha giocato un ruolo molto importante tra le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha ringraziato il Papa Francesco nel 2015 per aiutare con i negoziati che hanno finito con lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti. E anche Rubio ha parlato di come la Chiesa sta aiutando distribuire l'aiuto umanitario che proviene dagli Stati Uniti tra il popolo cubano. Quindi
0: manifestazioni in 50 città e sciopero indetto da CUB, USB e CGL contro la riforma degli istituti tecnici, che smonta il principio di formazione di base per orientare verso le aziende e il lavoro gli studenti fin dai primi anni, tagliando le ore di materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Una riforma classista, sottolineano i sindacati, che parlano di adesione significativa. Sentiamo le voci raccolte durante il corteo di Milano.
4: Saranno tagliate proprio le materie culturali per quanto riguarda l'istituto tecnico, per cui saranno in futuro 4 anni di percorso comune e 2 anni a vantaggio di ITS, che sono poi imprenditori o comunque formatori finanziati da Confindustria.
5: Io insegno filosofia e storia, sono molto preoccupato per quello che sta succedendo, perché lo si può vedere in prospettiva storica. Il tentativo di fare una scuola di serie A e una scuola di serie Airbnb. È una vecchia storia, comincia con la riforma Gentile, passa per quella Moratti, per quella Gelmini e ora ci stiamo riprovando. In sintesi, se loro hanno meno cultura, diventano facili da manipolare.
6: Ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio.
0: Settimana prossima nuovo vertice di governo sulla legge elettorale, andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Intanto oggi la maggioranza è andata sotto in commissione alla Camera sulla nomina governativa di un componente della Consulta per la sicurezza nucleare. Da Roma, Anna Bredice.
7: Anche il ritorno all'energia nucleare che Salvini ieri ha sbandierato come prossima sfida da raggiungere a tempi di record trova già il primo inciampo, tutto dentro la maggioranza. Sono mancati 3 voti ai gruppi di governo in Parlamento oggi per nominare Giorgio Graditi alla Consulta dell'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare. Il nome era stato trovato ma a quanto pare non ha convinto tutti. Il nucleare sembra per la maggioranza la via di fuga rispetto alla crisi energetica in atto. Puntare su questa fonte di energia, che in ogni caso avrebbe almeno 20 anni di progettazione e di realizzazione, al di là del fatto che gran parte dell'opinione pubblica rimane contraria. Un tema l'ennesimo nel quale si evidenzia la spaccatura nella maggioranza, dalla legge elettorale, dove la Lega e Fratelli d'Italia ancora non sono d'accordo, alla diatriba tra Giulia e Salvini sulla biennale con il padiglione russo, i malumori sulla gestione economica di Giorgetti, finita col superamento dei parametri di deficit, un insieme di frizioni, incompetenze, che forse oggi simbolicamente sono rappresentate dall'uscita di Valditara, ministro dell'istruzione, secondo il quale Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse.
8: Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella e qui voglio spendere anche 2 parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
7: Ignorando che il fratello del capo dello Stato fu assassinato dalla mafia. Lì nello studio.
0: Lo Stato di New York ha approvato la tassa sulle seconde case per i super ricchi. Uno dei punti centrali del programma con cui il sindaco socialista Zoran Mandani è stato eletto l'anno scorso. In Italia invece parlare di tasse per i super ricchi resta un tabù. Prova a romperlo il comitato 1% equo, nato su iniziativa di Rifondazione Comunista e che coinvolge ricercatori ed economisti. Oggi ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale annuale sui patrimoni oltre i 2 milioni di euro. Coinvolgerebbe meno dell'1% della popolazione e il gettito sarebbe vincolato alla spesa sociale e a riequilibrare il sistema fiscale. Ora inizierà la raccolta delle firme. Tra i promotori c'è Marco Veronese Passarella, docente di politica economica all'Università dell'Aquila.
9: Su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata, cioè l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di meno dell'1% della popolazione italiana. Si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale. E il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per svariate decine di miliardi che noi abbiamo esplicitamente previsto sia destinato a finanziare lo Stato sociale prima di tutto, la sanità, le politiche abitative e anche abbiamo esplicitamente previsto la riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi ai grandi patrimoni improduttivi che invece non solo non vengono tassati ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze.
0: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio del femminicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi e le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Questa sera ci occupiamo di un tema che genera grande dibattito sui media per quanto riguarda la politica italiana, anche se in realtà si dovrebbe parlare di altro, si dovrebbe parlare di arte e di cultura, ma in realtà stiamo parlando di politica. E che politica? La politica internazionale e l'orientamento della maggioranza che regge questo governo nei confronti della politica internazionale. Il tema è la Biennale di Venezia. Oggi il presidente della Biennale, Buttafuoco, che è stato nominato da Giorgia Meloni, Pietrangelo Buttafuoco è uno dei principali intellettuali della destra ex missina italiana, ha citato addirittura la rivoluzione francese per accusare chi lo critica per avere dato via libera alla Russia per fare quello che vuole nel suo padiglione, con insomma per accusarla di censura. Invece il ministro Giuli, il ministro della cultura Giuli, che è un altro che insomma viene dalla destra radicale, e adesso invece assume l'atteggiamento. Invece il ministro Giuli, il ministro della cultura Giuli, che è un altro che insomma viene dalla destra radicale, e

0: conti della guerra in Ucraina, della collocazione internazionale dell'Italia?
1: Beh, sicuramente quello che è successo alla Biennale è la prova che, come dire, la maturità della destra che poi Giorgia Meloni ha portato al governo e sta portando nelle istituzioni che sono poi collegate allo Stato, non è ancora al punto in cui questo genere di cose, appunto, vanno in scena senza qualche ostacolo, senza qualche inciampo. Nel caso specifico, secondo me, c'è stata una sottovalutazione da parte del partito dell'impronta ideologica di Buttafuoco, che per carità di Dio è ben nota e sicuramente nel partito di Giorgia Meloni la conoscono benissimo. Resta il fatto che a fronte, diciamo, di una speranza loro che Buttafuoco in qualche modo avesse un ripensamento, insomma, accettasse la realpolitik e facesse in qualche modo anche prevalere, se vogliamo, le ragioni di politiche, di posizionamento nella politica internazionale di Giorgia Meloni, sono stati delusi, insomma, perché lui è andato dritto per la sua strada e anzi li ha pure attaccati duramente nel suo discorso, che è stato ferro e fuoco.
0: Ma in tutto questo Meloni è più vicina al ministro Giuli in questo momento, oppure, come dire, vive tutto questo con un po' di imbarazzo?
1: Secondo me Meloni è molto in imbarazzo perché appunto la sua panchina è cortissima, intellettuali di d'area sono pochissimi, appunto persone diciamo con un calibro sufficiente per vedersi affidati realtà così importanti come la Biennale sono davvero pochissime, si contano sulle dita di una mano. In questo caso specifico lei forse è quella che è riuscita a uscirne, a venirne fuori un po' con un occhio nero e poco più, insomma chiaramente quello più investito dello scontro è stato il ministro Giuli che ne esce malissimo. Meloni stessa in un'intervista aveva detto che lei non condivide la decisione, ma la Biennale è un luogo indipendente, che poi alla fine è in qualche modo la frase su cui si è appoggiato anche Buttafuoco stesso. Quindi lei dice sì, io la penso in un'altra maniera, però sono sufficientemente, insomma, amo il pluralismo a tal punto che accetto anche un'idea differente.
0: Senti, ma
1: Certo.
0: quando Giulio, oggi adesso citavo proprio il take dell'agenzia che riportava le sue parole, dice, però la Biennale avrebbe potuto trattare con la Russia. Allora, questa cosa la dice così perché gli è venuta spontanea o questa è la posizione del governo? Perché in effetti, anche da come ce la stai descrivendo tu, c'è una certa ambiguità.
1: L'ambiguità deve esserci per ragioni storiche, perché alla fine il partito di Giorgia Meloni, come dire, ha iniziato a essere anti-putinista molto di recente. Chiaramente, come dire, Giorgia Meloni non si può permettere i deragliamenti di Matteo Salvini sulla Russia, quindi deve collocarsi in maniera molto ferma nell'orizzonte della NATO, quindi appunto in una posizione filo-ucraina. Contemporaneamente, come dimostra il caso di Buttafuoco, permangono alcune sensibilità che vanno da tutt'altra parte. Quindi credo che Giuli in qualche modo stia cercando di aggiustare il tiro per mostrarsi morbido e tenere dentro, se vogliamo, anche quell'elettorato a cui invece la linea di Buttafuoco piace come e che, essendo tendenzialmente pacifista, magari negli ultimi tempi si è trovato più a suo agio nelle posizioni di Salvini che in quelle di Meloni.
0: Sì, adesso la questione è molto complessa. Naturalmente, se rimaniamo dentro al governo, citavi Salvini, il quale invece ha annunciato che addirittura vuole andare a visitare il padiglione russo, mentre Giuli oggi dice vado soltanto al padiglione Italia, sostanzialmente, entro i prossimi giorni.
1: Sì, vabbè, Salvini sappiamo benissimo come la pensa, però appunto lui è anche meno, come dire, meno ingabbiato nelle posizioni internazionali che invece Giorgia Meloni deve poi, come dire, rappresentare anche di fronte ad altri, di fronte a Washington, di fronte all'Europa e così via, quindi non può permettersi quel tipo di toni. Certo, Salvini chiaramente in questo caso surfa l'onda, lui può dire tutto quello che vuole, è libero, diciamo, appunto da queste costrizioni. Può provocare anche, può mostrarsi un passo più a destra di Meloni e, come dire, confermare una linea che è sempre meno popolare, però appunto proprio per questo tutti quelli che la pensano in quella maniera si concentrano in poche formazioni, che poi sono la Lega a destra e tendenzialmente il Movimento 5
0: Sì.
1: Stelle a
0: Senti,
1: sinistra.
0: naturalmente poi abbiamo visto, adesso tra poco ne parleremo, andremo a Venezia alle proteste anche dei gruppi di attivisti, c'erano le Pussy Riot, c'erano le Femen che si battono contro il regime del Cremlino. Come ne esce alla

0: decide il governo italiano da questa vicenda?
1: Secondo me, alla fine, sul piano internazionale sicuramente c'è stato molto scalpore perché Giorgia Meloni dimostra un po' di non essere all'altezza di quel che ha promesso, no? Lei in un primo momento appunto era, se vogliamo, anche temuta, insomma, cioè rappresentava una preoccupazione perché nessuno sapeva bene cosa aspettarsi. Poi ha dimostrato di essere, soprattutto sul piano internazionale, molto più moderata di quanto avesse promesso. E però adesso, soprattutto appunto sul finire della legislatura, anche agli occhi del mondo stanno venendo fuori sempre più crepe, sempre più cose che non funzionano, scandalucci, penso, non lo so, al caso Piantedosi, vabbè, San Giuliano qualche anno fa, adesso la vicenda di Nordio, Minetti, comunque Minetti è un legame con Berlusconi, il Bunga Bunga sulla stampa internazionale ha occupato chissà quante pagine. Secondo me in questa ultima fase di legislatura lei sta un po' perdendo lustro agli occhi del mondo, che in un momento passato invece l'aveva addirittura lodata per la sua compliance in realtà con le aspettative dell'Europa e del resto del mondo.
0: Beh, certo, poi ci si mette Trump a ridarglielo un po' questo lustro, no? Però questa
1: Sì,
0: è un'altra questione quando
1: anche lì
0: l'attacca in questa maniera così
1: attualmente,
0: diretta.
1: insomma, esatto.
0: Va
1: Però
0: bene.
1: anche lì bisogna vedere lei come si posiziona, insomma, può essere un giorno è amica, un giorno fatica sempre di più essere amica, insomma.
0: Lisa, Di Giuseppe, grazie, ti leggiamo domani sul domani su questo.
1: Non su questo, su un argomento in realtà collegato, cioè la vicenda di Nordio che ha fatto causa a Bianca Berlinguer su Mediaset.
0: E anche ad Agospia, mi sembra,
1: E
0: per
1: anche se, in Piantedosi,
0: Ah,
1: adesso.
0: sì, quelle Piantedosi, giusto,
1: Quella è
0: il ministro degli
1: Piantedosi.
0: interni. Grazie, Lisa.
1: Non ci facciamo mancare niente. Ciao,
0: Ciao,
1: grazie.
0: ciao, ciao, ciao.

0: Andiamoci allora a Venezia con Roberto Pinto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Bologna. Che clima si respira?
1: Beh, si respira molto un clima teso e di un dialogo, come dire, anche aggressivo in un certo senso, no? Ci sono state appunto queste decisioni di buttafuoco e ci sono state delle risposte molto forti. E tutto sommato credo che sia anche, come dire, quasi positivo questo aspetto per quanto riguarda proprio la situazione artistica. Cioè, ed era da molto che non si aveva anche delle risposte da parte degli artisti così dirette, anche, no? In cui loro prendono posizione, o appunto ci sono delle persone che appunto sono gli attivisti che in qualche modo lo hanno fatto. Forse in qualche modo rispecchia anche molto di più quello che è l'atmosfera di oggi.
0: Senta, ma qui adesso io citavo il ministro della cultura, sì, Giulio, il quale sembra aver avuto un ruolo veramente, come dire, marginale, forse ha dimostrato molti limiti, no? In questa, certo, vicenda che gli venivano, certo, attribuiti, il quale dice adesso però si poteva trattare, ma è vero? Ha ragione? Si poteva fare qualcosa?
1: Allora, su questo io ho un po' di dubbi. Ecco, in realtà, appunto, io, diciamo, la Fondazione Biennale di Venezia, intanto è un organismo autonomo. Una volta che tu hai, diciamo, dato la possibilità al direttore, al presidente, anzi, di stabilire delle regole, è lui che deve in qualche modo gestire questo. Quindi io in qualche modo, cioè, da un certo punto di vista, Buttafuoco fa giustamente il suo lavoro di avere autonomia rispetto a quello che può essere un'indicazione esclusivamente politica che viene dal Ministero. Dall'altra, appunto, c'è un regolamento, insomma, che poi è vero che è stato trasgredito nel caso del Sudafrica, però parliamo veramente di un altro periodo storico, ecco. Però per il resto il padiglione dei nazionali sono stati fatti con delle regole ottocentesche e regole ottocentesche di rispetto nazionale, in un certo senso, che prevedevano che gli stati nazionali, che sia la Gran Bretagna, la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, di costruire un padiglione a cui, diciamo, loro potevano accedere e potevano fare le mostre indipendentemente dalla mostra, dalla biennale stessa. Cioè hanno un'autonomia, quasi come se fossero dei consolati, ecco. E su questo, diciamo, la fondazione teoricamente non ha nessun tipo di potere, nel senso che non deve invitare i padiglioni, deve invitare un curatore o una curatrice, come in quest'anno, che costruisce una mostra parallela e che dia in qualche modo, lo stato attuale dell'arte e faccia in qualche modo il punto su questo. I padiglioni nazionali, dal loro punto di vista, invece, rispondono a questa, a questa chiamata del direttore, in questo caso della direttrice, di Koyo Kuo, e rispondono a loro volta, ma con un'autonomia totale.
0: E quindi, insomma, il meccanismo è molto complesso e probabilmente è sfuggito di mano a un ministro che se lo immaginava diverso. Professore, lei ha visto anche le proteste, però, no? Perché poi questo padiglione russo ha determinato delle reazioni piuttosto vivaci da lì davanti.
1: Ma sì, ma sono state meravigliose, anche perché era un padiglione in qualche modo veramente ipocrita, tutto sommato, no? Perché era costruito, ecco, in questi giorni l'inaugurazione è ancora aperto, poi loro hanno promesso che schiuderanno, anche se appunto questa è una promessa e potrebbero anche decidere di continuare a tenerlo aperto, in cui c'è una situazione molto di accoglienza. Ecco, il padiglione anche in risposta al progetto di Koyo Kuo, che è un progetto anche proprio di ricerca dell'altro, di come dire, creare delle sintonie con lo spettatore e con gli altri per costruire come dire, un ambiente migliore in tutti i sensi, dal punto di vista ecologico, politico, di accoglienza dell'altro, dell'accoglienza dell'emigrato, eccetera. E loro hanno fatto, come dire, hanno preso in qualche modo alla lettera questo discorso, hanno fatto un bellissimo posto accogliente per i giovani in cui c'è musica di DJ che si alternano a offrire musiche diverse e nel piano di sopra dei salottini dove ti danno anche in qualche modo la vodka per farti vedere quanto sono accoglienti, come ignorare tutto quello che sta succedendo in questo momento in Russia e quindi diciamo prendere e staccare, far finta di essere come dire un paese accogliente e disponibile, come se appunto non so, gli omosessuali fossero accettati o i dissidenti fossero accettati. Ecco,
0: I civili ucraini non fossero uccisi tutti i giorni, l'Ucraina non fosse stata invasa, insomma, indipendenza o meno che loro potessero avere nella organizzazione del padiglione, gli è stata consentita una cosa, diciamo,
1: sì,
0: piuttosto
1: io
0: discutibile,
1: credo
0: diciamo.
1: assolutamente sì, ma però appunto qui si apre come dire una voragine, nel senso che in questo momento chi sta violando anche le regole, come dire, civili del mondo non è solo
0: Ah
1: la
0: no,
1: Russia,
0: c'è
1: ma
0: almeno un altro
1: c'è
0: paese in mezzo,
1: Israele, certamente, ma c'è anche gli Stati Uniti che secondo me in questo momento hanno violato praticamente tutte le regole che si erano date, che ci eravamo dati come paesi, dell'ONU. Ecco. Allora, chi deve decidere di fare questo taglio? E secondo me è molto rischioso darlo in mano a una fondazione, perché lì diventa, come dire, casuale
0: Certo,
1: anche, cioè,
0: mi viene una
1: non
0: battuta,
1: so.
0: Pinto, con cui la saluto, è molto rischioso darlo in mano anche agli
1: Sì.
0: attuali politici che ci governano, visto il risultato. Grazie per essere
1: Esattamente
0: stato con noi,
1: così.
0: Roberto Finto. Grazie,
1: Grazie
0: buonasera.
1: a voi.

0: Adesso c'è la nostra Tiziana Ricci. Buonasera Tiziana. Che segue dall'inizio questa vicenda. Senti, Roberto Pinto ci raccontava, ci accennava proprio a una serie di precedenti nel passato in cui invece ci fu un intervento nei confronti di paesi, diciamo, autoritari.
1: Sì, sì, infatti lui poi, stavate parlando del padiglione russo, ma le grosse proteste sono state anche contro il padiglione di Israele, e sono stati 200 tra artisti, operatori, culturali a protestare, e domani, è la cosa importante, ci sarà uno sciopero, e saranno chiusi molti padiglioni e poi ci sarà anche un corteo a Venezia. E di che cosa si tratta? È uno sciopero, è una protesta proclamata da ANGA, che è l'Art Genocide Alliance, e loro in pratica dicono che ci sono stati dei precedenti. Non è mica vero, come ha detto Buttafuoco, che c'è la questione appunto dello statuto della Fondazione della Biennale, per cui non si può fare diversamente. Non è vero, perché in passato ci sono stati due episodi, uno dal 1968 al 93. Il padiglione del Sudafrica è stato escluso dalla Biennale d'Arte di Venezia per l'apartheid, quindi non gli è stato permesso partecipare. E poi nel 1974, in seguito al colpo di Stato in Cile, il presidente di allora, che era Ripa di Meana, aveva escluso il Cile dalla Biennale e aveva dedicato tutta la manifestazione internazionale al Cile, e ospitando gli artisti dissidenti. Quindi questi sono due precedenti scottanti, direi.
0: Che dovrebbero farci ragionare in maniera diversa rispetto a questa vicenda. Senti, ma Buttafuoco che figura di intellettuale si è rivelato in questa vicenda del padiglione russo alla Biennale?
1: Guardi, è una cosa complessa, perché lui ha rivendicato la sua autonomia. Buttafuoco, se guardate anche il suo, diciamo, la sua carriera e la sua vita, ha lavorato, sì, viene dalla destra, ha lavorato in giornali di destra come il Giornale o altri, Il Secolo d'Italia, ma ha lavorato anche per Repubblica, per Il Fatto Quotidiano, cioè è un intellettuale abbastanza autonomo, non lo si può identificare precisamente, non lo si può etichettare, ecco, diciamo così.
0: Bisogna anche dire, Tiziana, l'abbiamo raccontato, che ha ricevuto critiche e lodi trasversali, comprese gli apprezzamenti.
1: Sì, anche un Fatto Quotidiano, mi pare ieri, esprimeva solidarietà, ha fatto bene, perché, ma in effetti, insomma, la cosa è complessa, perché allora bisognerebbe escludere un sacco di altri paesi, effettivamente, perché i diritti vengono calpestati anche in Cina, i diritti vengono calpestati in America, lo diceva prima anche Roberto, insomma, la stessa Israele, solo che in Israele forse hanno fatto una cosa un po' più intelligente, perché anziché invitare gli artisti governativi, hanno invitato un artista con un'opera che è molto angosciante, per cui loro anche nelle scorse edizioni fanno partecipare anche gli artisti dissidenti, quindi forse un po' diverso. Però, insomma, come dico, è una situazione complessa, perché effettivamente Buttafuoco ha rivendicato la sua autonomia e quindi ha fatto la sua scelta. Alcuni la condividono, altri no, però forse quello che poteva fare era pensare appunto di dare spazio a degli artisti russi dissidenti in modo più eclatante, perché per esempio anche l'incursione di ieri delle Pussy Riot gli è stata permessa grazie alla mediazione di Luca Zaia, perché loro si sono rivolte a Luca Zaia e lui ha detto: ah, ci penso io a parlare con Buttafuoco, e loro hanno potuto fare la loro manifestazione senza essere impedite dalla polizia, che era in schieramento non so come si dice, di guerra, insomma, in assetto,
0: era lì pronta a impedirglielo. Grazie Tiziana.
1: Va bene, vediamo domani cosa succede, Luigi, perché c'è lo sciopero e la manifestazione.
0: E la seguiamo qui a Radio Popolare. Grazie Tiziana, buon lavoro, buona serata.
1: Ciao.

0: E adesso è con noi il professor Giampiero Piretto. Buonasera, professore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È grande esperto di Russia, la sua storia, la sua politica, la sua cultura. Non so se ha sentito gli ospiti precedenti, ma anche la nostra Tiziana Ricci ci diceva, beh, magari si sarebbe potuto invitare qualche artista dissidente russo, insomma, un po' utopico probabilmente, considerato l'uso politico che viene fatto della cultura in questo momento, che dice?
1: Eh beh, sì, dico che sarebbe uno splendido auspicio, ma totalmente irrealizzabile in questo momento. Cioè, la situazione culturale russa contemporanea è tornata a essere fortemente controllata dallo Stato. Quindi da diversi anni ogni voce contraria in politica come in cultura viene silenziata con svariate soluzioni, repressioni, espulsioni. Per chi se lo può permettere, con emigrazioni volontarie, condanne, ricoveri in strutture psichiatriche fino alle più radicali eliminazioni fisiche. Quindi siamo tornati a una situazione che fa pensare ai peggiori anni del realismo socialista
0: No,
1: staliniano.
0: infatti lei ha detto ricoveri nelle cliniche psichiatriche. Io ho pensato di essermi distratto un attimo e perso un pezzo del discorso perché pensavo stesse facendo riferimento all'Unione Sovietica. No, invece succede
1: No,
0: oggi.
1: beh, è recente il ricovero, poi seguito dalle dimissioni di un blogger che era filo cremlino, insomma, putiniano, che nei giorni scorsi, seguendo l'ondata di influencer che dall'estero denunciavano scontentezze e disagio tra la popolazione, questo blogger dall'interno del paese ha attaccato Putin. Ricordandogli e denunciandolo per i molti morti e i ragazzi che vengono mandati al macello in Ucraina, e prontamente è stato arrestato, è arrivato un'ambulanza a casa sua e lo hanno portato, secondo queste tristi tradizioni sovietiche, in una struttura psichiatrica. Dove è stato poi, da cui è stato poi dimesso, ma ecco, si fa ancora ricorso, si è tornati a fare ricorso a questi sistemi.
0: Senta, torniamo alla cultura. Le proteste
1: Sì.
0: di Pussy Riot anche ci hanno raccontato lì davanti che furono, come, ebbero un
1: Ecco.
0: certo, ebbero una certa platea internazionale qualche anno fa nelle proteste contro Putin. Anche loro finirono in galera, le abbiamo viste davanti alle sbarre. Che cosa rimane? Immagino molto poco in questo momento in Russia di questo dissenso da parte del mondo artistico.
1: Sì, negli anni scorsi, beh, loro sono state un po' le pioniere su questo
0: A
1: fronte.
0: parte loro, dico
1: Sono
0: in
1: stati
0: generale, no, perché qualcuno dice
1: molti
0: potevamo
1: altri
0: invitare i
1: artisti,
0: dissidenti,
1: altri.
0: ma esistono ancora gli
1: Sì,
0: artisti dissidenti?
1: beh, no, se ne sono andati tutti quelli che sono passati alla storia. Penso al gruppo Vajna, a Piotr Pawlenski, tutti o per propria volontà o perché sono stati espulsi e privati della cittadinanza, oggi se agiscono ancora, agiscono all'estero. Quindi c'è una diaspora che cerca di reagire e di prestare aiuto a chi è rimasto in patria, ma nessuna di quelle forme oggi riesce più a svilupparsi in Russia. Ancora una volta faccio il paragone con i peggiori anni sovietici, quando esisteva un'arte sotterranea, un'arte, una cultura sotterranea, quella che è poi passata alla storia come l'arte non conformista o il pensiero non allineato. E le Pussy Riot, per tornare a loro, assieme alle Femen, ecco, significativo il fatto che le une siano russe e le altre ucraine, quindi in questo
0: Eh sì.
1: momento alleate, insomma, solidarietà reciproca, stiano facendo rumore, stiano portando in pubblico un disagio, e anche questa era una modalità sovietica. I regimi totalitari, quindi non soltanto quello sovietico o quello russo, temono molto la pubblicità, e quindi per denunciare una situazione che è problematica. Si cerca di infrangere quell'apparente stabilità. Ricordo che stabilità è una delle parole chiave del discorso della narrazione putiniana. Quindi con queste forme che da molti, anche molti italiani, sono state definite folklore spicciolo o addirittura carnevalate, loro mirano proprio a segnalare la fragilità di quell'armonia di Stato, di quella presunta armonia di Stato che Putin va promettendo da anni alla fascia di popolazione che lo segue, che nega l'esistenza di una guerra e che nella fattispecie vorrebbe esportare un'arte che non è libera, ma visto che il libero pensiero e la libera espressione sono tornati ad essere tabù. Quindi, prima di condannare la spettacolarità delle Pussy Riot o di chi per loro, ragioniamo anche su questo. Ecco, è una
0: Chiaro.
1: forma di protesta che può essere condivisa o meno, ma deve essere compresa anche sulla base di questi ragionamenti, di queste situazioni.
0: Grazie, professor Piretto, una buona serata anche a lei.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Sono le 20:30, abbiamo finito. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Vi ricordo anche l'Orizzonte Volo del pomeriggio dalle 18 alle 19. Rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. La fame artificiale di Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, nella striscia si continua a soffrire la fame creata e alimentata dal blocco israeliano. Sanità in cambio di risorse minerarie e dati. Dopo aver chiuso USAID, gli Stati Uniti cercano di stringere accordi iniqui con gli stati africani. Regno Unito, oggi il voto che potrebbe segnare la fine di Keir Starmer. Alle elezioni locali, i Labour potrebbero perdere fino a 2000 seggi. Stati Uniti, un giudice pubblica il biglietto di suicidio di Jeffrey Epstein. Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, si legge. La provocazione spagnola, la governatrice della regione di Madrid, vicina a Vox, viaggia in Messico e rende omaggio al conquistador Hernán Cortés. World Music, Liar's Tale, il nuovo album dei Kneecap, la band irlandese che fa politica e parla ai giovani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla striscia di Gaza. Secondo un'analisi dei dati medici pubblicata oggi da Medici Senza Frontiere, la malnutrizione artificiosamente provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulle donne incinte, su quelle che allattano, sui neonati e sui bambini di età inferiore ai 6 mesi. Martina Marchiò è infermiera di MSF ed ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi e negli ultimi anni.
7: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E anche adesso, mentre parliamo, il confine è aperto a singhiozzo, quindi non è una problematica risolta. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro.
5: Ecco, sì, perché appunto la particolarità della carestia di Gaza è che appunto è totalmente artificiale, e adesso ci sono ancora non solo gli effetti dei mesi passati, ma tuttora la situazione nella striscia dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'ingresso di aiuti umanitari continua ad essere problematica.
7: I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
5: La malnutrizione ha effetti anche sulle gravidanze, sulle donne incinte, quindi poi a cascata sui neonati.
7: Queste madri malnutrite si portano dietro un fardello importante perché loro hanno vissuto la gravidanza in un contesto di sfollamento forzato, di morte, di distruzione, e quindi spesso si sono portate dietro anche delle problematiche di salute mentale. Quando io ero a Gaza c'erano moltissime donne in gravidanza malnutrite che arrivavano con problematiche di ansia cronica, di dissociazione, di depressione. Spesso queste donne partorivano dei bebè prematuri. Il 90% dei bambini nati da madri affette proprio da malnutrizione è nato prematuro, l'84% presentava un basso peso alla nascita. Questi bebè spesso spesso finivano anche in 5-6 nella stessa incubatrice perché non ne avevamo per tutti. Queste donne spesso non riuscivano neanche ad allattare, eppure Israele non permetteva neanche l'ingresso di latte in polvere, quindi questi neonati a basso peso e prematuri avevano i giorni contati. Le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire, sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati.
5: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti, con conseguenti poi malattie della pelle, eccetera, quindi cambiano le stagioni, quindi cambiano magari le problematiche, ma resta un tema gigantesco di condizioni di vita insopportabili.
7: Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti. Poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì, e ovviamente il fatto che non ci siano servizi e infrastrutture per tutti. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante, una situazione che non ha fine. Per me la cosa che più fa male è pensare che quella fame, quella malnutrizione, che queste condizioni siano arrivate proprio per una scelta deliberata. E vedere persone che piangono per la fame e sapere che il cibo e gli aiuti sono al di là del muro, non sono a milioni di chilometri di distanza, genera molta, molta frustrazione, grande impotenza e tanta rabbia.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20.

0: Chiuderanno alle 23 ora italiana i seggi nel Regno Unito per le elezioni locali, elezioni che sono viste come un importantissimo banco di prova per il premier laburista Keir Starmer, che rischia una debacle clamorosa. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: È molto di più di una semplice tornata amministrativa. Questo è un vero referendum sulla leadership del premier Keir Starmer. Ma le elezioni di oggi, secondo molti analisti, potrebbero segnare anche la fine definitiva del sistema bipartitico britannico. 11 milioni di cittadini chiamati alle urne per 136 consigli comunali in Inghilterra e per il rinnovo dei governi di Scozia e Galles. Il dato più significativo è la frammentazione del consenso. Per decenni Labour e Conservatori hanno dominato la scena, ma oggi la loro quota combinata di voti è crollata a circa il 36%.
2: Will you resign if Labour lose thousands of seats, Prime Minister?
1: A destra, il partito Reform UK di Nigel Farage è in forte ascesa, intercettando il malcontento della working class e dei sostenitori della Brexit. A sinistra, i Verdi, guidati da Zach Polanski, stanno drenando voti tra i giovani e nelle aree urbane, presentandosi come l'alternativa a un Labour giudicato troppo moderato. Per il premier Keir Starmer lo scenario è drammatico. Nonostante la vittoria schiacciante alle politiche del 2024, la sua popolarità è colata a picco. I sondaggi prevedono che il Labour perderà sino a 2000 seggi nelle amministrazioni locali, e le ragioni di questo crollo sono molteplici. Il governo non è riuscito a frenare il costo della vita né a rilanciare i servizi pubblici.
3: Ask most people what matters to them most, and they will say the cost of living. That is what we absolutely have to focus.
1: La nomina di Peter Mandelson, legato al caso Jeffrey Epstein, ad ambasciatore negli USA, ha scatenato rivolte interne al partito. La crisi nello stretto di Hormuz ha aggravato i costi dell'energia, logorando ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie. E poi c'è l'avanzata del nazionalismo. In Galles, roccaforte laburista da quasi 30 anni, il partito rischia l'umiliazione di scivolare al terzo posto, superato dal Plaid Cymru e dal Reform UK di Farage. In Scozia, lo Scottish National Party punta a riconfermarsi per rilanciare la sfida dell'indipendenza. Se le urne confermeranno la sconfitta, la posizione di Starmer a Downing Street diventerà precaria. All'interno del Labour sono già pronti i possibili successori: Angela Rayner, il ministro della sanità Wes Streeting e il sindaco di Manchester Andy Burnham.
4: We launched this campaign 3 weeks ago, saying vote reform, get Starmer out. And all the evidence is they're doing incredibly well in many.
1: Farage ha già lanciato il suo guanto di sfida, dichiarando che un forte risultato di Reform porterà Starmer fuori dai giochi entro quest'estate. Il voto di oggi potrebbe non solo essere l'inizio della fine per i Labour, ma ridisegnare anche la geografia politica della Gran Bretagna, trasformandola in un sistema a 5 partiti, meno governabile e sempre più polarizzato.
5: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Ora andiamo negli Stati Uniti, dove per la prima volta è stato pubblicato quello che si pensa essere il biglietto di suicidio del finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. Sentiamo Roberto Festa.
1: Non c'è storia che in anni recenti abbia prodotto più ipotesi, dubbi, sospetti, fantasie, teorie cospiratorie di quella di Jeffrey Epstein. Del resto, la vita e la morte del finanziere, accusato di traffici sessuali, di pedofilia, si presta a questo esercizio di ricerca, di senso e di possibile verità. C'è appunto nella storia di Epstein la figura del figlio della piccola borghesia ebraica newyorkese che diventa ricco, famoso, parte del jet set globale e che poi cade miseramente oggetto di accuse infamanti, abbandonato da tutti fino alla morte in prigione. Dopo la saga degli Epstein Files, che ha provocato un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti e nel mondo, il nome di Epstein torna sulle prime pagine dei media in queste ore per un biglietto rimasto per anni sepolto tra le carte processuali di Nicholas Tartaglione, compagno di cella di Epstein quando, nel luglio 2019, Epstein tentò il suo primo suicidio. Quel biglietto Tartaglione lo trovò tra le pagine di una graphic novel che stava leggendo e che riporta appunto queste frasi scritte di pugno, sembra, da Jeffrey Epstein. Ecco le frasi: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla. E poi: è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Ancora: cosa volete che faccia? Che scoppi a piangere? Infine: non è divertente, non ne vale la pena. Tartaglione, un ex agente di polizia incriminato per 4 omicidi, non consegnò quel biglietto ai responsabili dell'indagine su Epstein. Piuttosto, quel biglietto finì nell'inchiesta a suo carico, cioè a carico di Tartaglione. Lui, che era appunto compagno di cella di Epstein, fu anche accusato di aver cercato di uccidere il finanziere. Tartaglione fu quindi trasferito di cella. Epstein, in quell'occasione, luglio 2019, riuscì a sopravvivere, ma si uccise poi, secondo appunto la versione ufficiale, nell'agosto 2019. Di quel biglietto Tartaglione ha parlato in un'intervista alla New York Times, che poi ha chiesto al giudice di desecretarlo, cosa che è avvenuta e che ci permette appunto oggi di leggere quel documento, quel biglietto. Allora, non c'è la prova definitiva che questa sia la scrittura di Epstein. Certo è che alcune frasi, per esempio scoppiare a piangere oppure niente divertimento, vennero usate da Epstein in mail indirizzate a amici e conoscenti in quel periodo, in quelle settimane. Il biglietto dunque è probabilmente suo, cioè di mano di Epstein, e rafforzerebbe la tesi del suicidio. C'è da dire comunque che questo biglietto farà probabilmente poco, molto poco, per intaccare l'edificio di ipotesi, fantasie e dubbi che circonda la storia di Jeffrey Epstein. Esiste tra l'altro anche un acronimo ormai piuttosto diffuso, EDKH, Epstein Didn't Kill Himself, cioè Epstein non si è ammazzato. Nell'America di questi anni l'immaginazione, la cospirazione è del resto sempre più forte della realtà.
2: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In corso a Bologna fino a domenica il Peace Building Forum, la piattaforma annuale per il dialogo e lo scambio tra studiosi e professionisti che operano nel campo della risoluzione dei conflitti, del peace building appunto e dello sviluppo. E Radio Popolare quest'anno è anche media partner. Emanuele Valenti è a Bologna e ha intervistato Lorenzo Conti dell'European Peace Building Liaison Office, una realtà che coordina la rete delle organizzazioni e delle ONG europee che fanno peace building, per capire quali sono le difficoltà per le organizzazioni europee che si occupano di risoluzione dei conflitti nel nuovo contesto geopolitico in cui ci troviamo.
1: L'attenzione si sposta verso approcci più militaristici, securitari, in una logica in cui il peace building, che è per definizione un approccio più sul lungo termine, è in un certo senso disincentivato, quindi c'è meno attenzione politica, come conseguenza meno risorse, quindi meno supporto per il tipo di attività che le organizzazioni parte di EPLO fanno, andano avanti.
2: Si possono dare anche delle stime, giusto per capire quanto l'Unione Europea, non so, abbia speso prima, stia spendendo, spenderà.
1: Allora, in generale c'è un taglio di fondi destinati al grande settore della cooperazione allo sviluppo, che include anche il peace building, che riguarda tutti gli attori che tradizionalmente investono in questo settore. C'è un report dell'OCSE recente che dimostra che nel 2025 c'è stato un taglio di 173 miliardi alla cooperazione allo sviluppo, quindi del 23% rispetto al 2024, che peraltro era un anno in cui si era già riscontrato un calo. Questo a livello globale. Ovviamente i tagli di USAID sono i più importanti, però anche gli stati membri dell'Unione Europea, Germania, Francia, Regno Unito, eccetera, stanno tagliando sulla cooperazione e sviluppo. Per quanto riguarda l'Unione Europea specificatamente, funziona in modo un po' diverso, perché si basa su un budget settennale, quindi il ciclo attuale termina nel 2027 e quindi le risorse che sono state disposte al peace building sono delle cifre che sono state negoziate nel 2021 fondamentalmente, quindi stiamo ancora ragionando in questi termini, ma adesso si sta negoziando il nuovo budget pluriennale e ci aspettiamo tagli consistenti. Ci hanno già fatto capire che sarà il caso, purtroppo.
2: Come giustificano i funzionari europei con i quali voi parlate questo cambio di politica? Ovvio, abbiamo già detto, il contesto geopolitico è diverso.
1: Sì, esattamente questo, cioè c'è un'intenzione da parte dell'Unione Europea di diventare un attore più geopolitico, quindi di focalizzarsi di più su quelle aree di interesse immediato, come possono essere l'approvvigionamento energetico, infrastrutture, interessi economici o di sicurezza intesa come hard security, quindi sicurezza delle istituzioni, la migrazione, eccetera. Questo sta portando a una trasformazione dell'approccio, diciamo, in politica estera. Si parla di Global Gateway, questa risposta alla nuova via della seta cinese, quindi una cooperazione che passa dallo sviluppo tradizionale a una logica di investimento, quindi di ritorno economico. E diciamo che il problema fondamentale è che è visto come un gioco a somma zero, quindi da un lato si deve investire sempre di più in questi nuovi approcci, a detrimento magari di approcci più di lungo